satwe mobili, nya noti tano, mnana noti noti. Oba noti bili noti noti, nya noti tano, mnana noti noti. Gozo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko saka.

somebody tell na kafero joeria. Ntibali bagamba nti wonna wolaga oba ogenze kabwe yakiza oba ogenze kigazi oba oli mayirikiti.